Pensere, oi, ai, oi, ai, Mariana, pensere. Pensere, oi, ai, oi, ai, pensere. Pensere, oi, ai, oi, ai, Mariana, pensere.